altro vento, ma è già qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo

essere sincero, io non trovo proprio niente che assomigli al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto.

sbagli. L'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare uovi disperati.

sente quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace, il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti, il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero, il falso è un trucco.

confuso, non so neanche decifrare questo gran rifiuto che io sento. Non so se un odio esagerato, un grande vuoto, o addirittura un senso di sgomento.

la fatica ogni giorno, cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi

0: mai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Z100, New York's number one hit music station.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Pure continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che ci è davvero essenziale.

E allora superando le nostre ansie quotidiane, noi potremmo ascoltare soltanto chi ci fa star bene.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il dialetto possiede una profonda potenza espressiva che risulta praticamente intraducibile in italiano. Come il dialetto, o meglio la lingua napoletana, che ci permette di spiegare quanto il linguaggio sia in fondo una questione di sentimenti molto spesso indefinibili, come l'appocondria. In dizionario la definiscono come semplice malinconia, ma in realtà questa parola racchiude in sé significati molto più complessi, difficilmente traducibili. È infatti impossibile spiegare il suo significato in italiano senza ricorrere a lunghe perifrasi. L'appocondria indica uno stato d'animo senza contorni ben detti, una tristezza dolorosa che si avvicina alla malinconia, ma che si trascina dietro anche la noia, l'insoddisfazione e la solitudine. La complessità di questa parola è resa dalla saudade portoghese, un malessere doloroso ma piacevole al tempo stesso, uno struggimento, un desiderio verso qualcosa di irraggiungibile, un perenne sentimento di incompletezza nei confronti di ciò che ci circonda. Ma spiegare un termine così complesso a parole non è semplice. Non è un caso forse che uno dei pochi a riuscire a restituire la forza disarmante di questo sentimento l'abbia fatto solo attraverso la musica. Si tratta di Pino Daniele, che nell'album Nero a metà del 1980 ha infatti inserito una canzone dedicata proprio a quella appocondria così vicina e intimamente connessa al suono malinconico della sua chitarra. Gli antichi greci ritenevano che il malessere dell'anima, quella tristezza così intima e profonda, avesse origine da un punto ben preciso del corpo umano, un angoscioso sentimento che nasceva sotto il costato, più o meno fra lo sterno e la prima fascia addominale, così potente da influenzare non solo il corpo ma anche la psiche. È da questa particolare commissione tra carne e anima che nasce il termine hypochondrios, che in italiano chiamiamo ipocondria, una costante appressione per se stessi e il proprio stato di salute, un'ossessione che talvolta si trasforma in vera e propria sofferenza. Ma pur condividendo la stessa radice etimologica della parola italiana, il termine napoletano ha conservato quella connotazione esistenziale propria del greco, che l'italiano ha poi abbandonato. L'apocondria è qualcosa di ben diverso, meno fisica e più spirituale della semplice ipocondria, un qualcosa di inesprimibile, radicato all'interno di noi stessi e che ben poco ha a che fare con una

manners.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

Per carità, lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista.

e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato

Pronto.

La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremo di esistere.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: varata la legge sull'aiuto a morire, la nazionale francese riprende gli allenamenti, ma l'umore è sotto i tacchi e libretto Alif ha tutte le novità. Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per giovedì 16 luglio 2026 su franceoggi.com, in podcast, in tramite chatbot AI e sulle onde medie 1575 kilocicli. In redazione da Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. E la Francia approva definitivamente la legge sull'aiuto a morire. Mercoledì l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto a morire, riforma fortemente voluta da Emmanuel Macron. Il testo è passato con 291 voti a favore, 241 contrari e 29 astenuti dopo un lungo iter. La legge introduce un nuovo modello di francese di fine vita parallelo allo sviluppo delle cure palliative. Ecco i 5 criteri obbligatori per accedere all'aiuto a morire: essere maggiorenne, essere cittadino francese o residente in modo stabile e regolare in Francia, avere una malattia grave, incurabile, in fase avanzata o terminale con prognosi vitale impegnato, soffrire di dolori fisici insopportabili o refrattari alle cure, avere una malattia grave, incurabile, l'abbiamo già detto, e esprimere una volontà libera e informata. Malattie come l'Alzheimer sono escluse perché il paziente deve poter confermare la volontà fino all'ultimo momento. E su franceoggi.com, francia24.com, non sappiamo se è ancora attivo, comunque radioinizia.it e franceoggi.com trovate il percorso passo a passo, dalla richiesta, i tempi, l'esecuzione e i controlli che sono effettuati. Una legge di civiltà, anche se con ampissime restrizioni, ma questa comunque è una nazione anch'essa piuttosto cattolica. E cielo giallo, morale grigia, i giocatori della nazionale francese riprendono gli allenamenti a 3 giorni dalla piccola finale, così la chiamano, 3 giorni dopo la dolorosa eliminazione in semifinale contro la Spagna 0-2. I giocatori della nazionale francese hanno ripreso gli allenamenti mercoledì al campo base dell'Università di Bentley nel Massachusetts. L'atmosfera è cupa. Il cielo era ad un giallo surreale a causa del fumo degli incendi in Canada, in perfetta sintonia con il morale della squadra. I blu, come li chiamano, i blu, gli azzurri sarebbero gli italiani, i blu sono i francesi, devono ora prepararsi per la finale per il terzo posto di sabato a Miami contro l'Inghilterra. L'allenamento è iniziato con 20 minuti di ritardo. Notizia assolutamente importante. Tra i presenti spiccava un concentratissimo Désiré Doué. Jean-Philippe Mateta appariva invece più rilassato e non c'era William Saliba, infortunato, nella maggior parte dei titolari, quindi immaginiamone pure Mbappé. Per la prima volta nel torneo l'allenamento si è svolto davanti a una ventina di soli giornalisti francesi. La squadra partirà giovedì per la Florida perché la piccola finale si svolgerà a Miami. I Blue stanno ancora elaborando il lutto per la finale sfumata e anche per il fatto di aver giocato malissimo, ma dovranno comunque scendere in campo per giocarsi il podio del mondiale. Spazio a Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il giallo del cielo non è un colore, è un avvertimento. Buongiorno, da Parigi sono Rachel Costa e vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il titolo sfoggia un immagine poetica. Cielo giallo, morale grigio, come se il destino della nazionale fosse scritto su un Daft Punk di cartelloni stradali. Davvero il cielo è cambiato colore per ore di Photoshop?
2: O è solo la colla di un giornalista a cercare metafore quando mancano i risultati?
1: Poi ci troviamo con la notizia che i giocatori hanno ripreso l'allenamento a 3 giorni dalla piccola finale. 3 giorni. Non è forse il tempo necessario per trasformare una sconfitta in epifania sportiva? Oppure l'intervallo che le cronache amano ricordare per prolungare la suspense? E perché? Piccola finale? Un eufemismo? Oro, argento o bronzo? O semplicemente un modo per sminuire l'importanza dell'evento e nutrire ancora più pepe nei titoli? Il reportage è quasi una sceneggiatura di realtà aumentata. I volti sconsolati, il campo di allenamento vuoto, le parole degli allenatori trasformate in citazioni da copertina. Eppure, nulla di tutto ciò è verificato con un dato concreto. E si sente la voce di un esperto che spieghi il giallo del morale. È la solita formula a dipingere il dramma, a olire sullo spettacolo, da emozioni e da souvenir. Insomma, mentre i tifosi si chiedono se i giocatori potranno davvero riscoprire la forma in 3 giorni, e ci troviamo a fare i conti con un'altra sfida. Distinguere il dramma sportivo dal dramma dei media, dove ogni colore è scelto per vendere. Ogni piccolo finale è una scusa per creare un nuovo ciclo di hype. Con del giorno, un Monaco, Chiesa, Maestro. Se il cielo è giallo, perché la squadra è depressa. Quale colore dovrebbe avere il campo per curare morale? Il maestro rispose: il campo non è di nessun colore affinché gli uomini non decidano di piantare i propri pensieri sul terreno, l'aria fiorirà di qualsiasi tinta. Il monaco insistette. Allora avvicinarsi al campo 3 giorni prima è sufficiente per far crescere quella fioritura. E il maestro sorrise. Il tempo è solo una scala. Se si sale con passi leggeri, il traguardo è già dietro di te. Ma se si corre, ma arriva sempre più indietro. La vera vittoria è saper girare la bussola del proprio cuore. Ma torniamo alle notizie. Violet Hour il tasso sale a 1,7% dal 1 agosto. Prima crescita da più di 3 anni. Il ministro dell'economia e delle finanze, Roland Lescure, ha confermato nella trasmissione 13 ore di TF1 che il tasso di rendimento dell'Ivet A e del Ivet di sviluppo sostenibile e solido agile DDS sarà incrementato all'1,7% a partire dal 1 agosto 2026. Si tratta del primo rialzo dal febbraio 2023, dopo un periodo di riduzioni progressive che avevano portato il tasso a 1,5% all'inizio dell'anno. La decisione segue le raccomandazioni della Banca di Francia, che aveva proposto c'è aumento nella stessa mattina. Il cambiamento è in parte giustificato dall'impennata dell'inflazione primaverile, che ha toccato il 2,4% su base anno a maggio, prima di stabilizzarsi all'1,8% a giugno, in seguito a un cessate. Il fuoco tra Stati Uniti e Iran e alla diminuzione dei prezzi del petrolio. Il tasso di Brent A, così come quello del LDS, viene rivisto 2 volte l'anno, a febbraio e ad agosto, sulla base della media dell'inflazione esclusa da tabacco e del tasso EURSTR calcolato dalla BCE. L'ultima ha infatti aumentato i tassi di riferimento all'inizio di giugno per contenere la pressione inflazionistica nella zona euro. Parallelamente, il tasso dell'Ivet Prime Popolare LEP rimane invariato al 2,5%, in linea con le indicazioni della Banca di Francia, mantenendo comunque un rendimento superiore all'osservazione. Nonostante l'incremento, i dati del PO mostrano una diminuzione dell'encase dell'Ivet e dell'EDDS. Per il 5º mese consecutivo, con un prelievo netto di 638 milioni di euro a maggio. I risparmiatori, infatti, stanno orientando le proprie risorse verso contratti di assicurazione vita, che hanno accumulato 262 miliardi di euro alla fine del mese, comunicato originale di BFM Business, 15 luglio 2026. Fact check by Gemma Fora. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano, tra giovedì 16 luglio 2026 su Francia Oggi, con in podcasting e in onde media sui 1575 kg. A Parigi sono Rachel Costa. Costo di un'alimentazione sana sale del 25% in 5 anni, avverte la FAO. Le agenzie delle Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto che indica come i prezzi degli alimenti di base, soprattutto quelli ricchi di nutrienti, sono aumentati di 1/4 rispetto al 2021. L'analisi indica che le materie prime come cereali e legumi hanno subito la maggiore pressione, ma la crescita è più marcata per i prodotti di origine animale, i frutti e le verdure. Gli esperti avvertono che l'inflazione alimentare rischia di aggravare le disuguaglianze nutrizionali, soprattutto nei paesi a basso reddito. Il documento della FAO sottolinea che la combinazione di ondate di caldo, interruzione dei canali di trasporto e la guerra in Ucraina ha reso più costosa la produzione e la distribuzione di cibo. Le autorità nazionali sono chiamate a intervenire con politiche di sostegno al consumo per evitare che l'alto costo dei prodotti salutari spinga le famiglie verso diete meno equilibrate. Scoperto un nuovo primat con arancioni nella foresta del Congo. Gli scienziati che operano nella zona di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, hanno documentato la presenza di una scimmia finora sconosciuta, caratterizzata da labbra di vivace color arancione. Il nuovo primat, denominato provvisionalmente Erythrolabialis, è stato osservato in un'area di foresta pluviale ancora poco esplorata, dove ha mostrato comportamenti di riproduzione e alimentazione mai registrati prima. Il team di ricerca, coinvolto da diversi istituti internazionali, ha sottolineato l'importanza di proteggere l'habitat di queste specie, minacciate da deforestazione e attività estrattive.
3: La scoperta arricchisce la biodiversità conosciuta della regione e potrà influenzare le
1: politiche di conservazione nella zona. Gli Stati Uniti impongono una tariffa del 25% sui prodotti brasiliani per pratiche commerciali scorrette. Il Dipartimento del Commercio americano ha annunciato l'attivazione di dazi del 25% su una larga parte delle esportazioni del Brasile, citando violazioni di norme commerciali considerate sleali. I prodotti interessati includono materie prime agricole, componenti industriali e alcuni beni di consumo, con l'obiettivo di proteggere le imprese statunitensi da pratiche ritenute lealmente difensive. Il presidente brasiliano ha respinto immediatamente la misura, definendola una forma di protezionismo ingiustificato, e ha promesso di ricorrere alle vie diplomatiche e legali per far revocare la decisione. L'alternanza di tensioni commerciali tra i due paesi si inserisce in un contesto più ampio di rivalità economica globale. L'Europa punta massicciamente sui droni autonomi per la difesa. Nazioni dell'Unione Europea hanno annunciato un investimento senza precedenti nello sviluppo di veicoli aerei senza pilota, destinati a missioni di sorveglianza, riconoscenza e attacco. Il piano prevede la costruzione di centri di ricerca congiunti e l'ampliamento delle capacità industriali dei produttori locali in risposta al rafforzamento delle minacce in contesti di guerra ibrida. Secondo gli analisti, l'iniziativa europea intende ridurre la dipendenza da fornitori extra europei, favorendo al contempo l'interoperabilità tra gli eserciti dei Paesi membri. Prime prove di volo dei nuovi sistemi sono programmate per la fine del prossimo anno. Con un budget stimato in diversi miliardi di euro, il nuovo capo della sicurezza di Microsoft riorganizza la dirigenza per rilanciare l'intelligenza. Microsoft ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile della sicurezza informatica, quale ha subito provveduto a sostituire i principali dirigenti di prodotto per guidare una revisione completa delle politiche di intelligenza artificiale. L'obiettivo è garantire che i sistemi di IA dell'azienda rispettino criteri di trasparenza, responsabilità e sicurezza in un momento di crescente attenzione normativa. Il capo della sicurezza ha dichiarato che le modifiche saranno accompagnate da un nuovo quadro di governance, includendo audit periodici e una collaborazione più stretta con enti regolatori internazionali. Gli osservatori del settore prevedono che questi cambiamenti possano accelerare l'adozione di soluzioni basate su intelligenza artificiale, riducendo al contempo i rischi di bias e di abusi. Nei paesi Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 16 luglio 2026. Oggi, soleggiata ma con temporali serali. Mattina a Parigi si presenta limpida, con temperature intorno ai 23 gradi e un vento leggero da 10 km proveniente dal sud-ovest. Il cielo rimane per lo più sereno, senza tracce di pioggia. L'analisi dell'esperto Regis Scriffer. Il pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 33 gradi, accompagnato da una leggera brezza di 10 km, ma con raffiche che possono raggiungere i 20 km. Il caldo è intenso, ma la percentuale di umidità resta gestibile, così da non favorire precipitazioni immediate. La sera, però, il cielo si copre e gli avventurieri notturni incontreranno nuvole dense e una probabilità di pioggia del 55%. Con temperature che scendono a 28 gradi. Durante la notte il tempo rimane variabile, con temperature intorno ai 22 gradi, venti più forti, raffiche fino a 60 km invece, e il medesimo rischio di pioggia del 55%. Il profilo V passa da moderato al mattino a basso verso la notte, suggerendo di utilizzare una protezione solare solo nelle ore centrali della giornata. Monaco, Monte Carlo, caldo, mite e cielo variabile. Al risveglio a Monaco le temperature sono già gradevoli, con 25 gradi e un vento quasi assente, perfetto per una passeggiata sul lungomare. Sole domina la mattina, senza alcuna minaccia di pioggia, e l'indice UV è a livello 6, indicando una buona esposizione. Il pomeriggio il termometro sale a 30 gradi, accompagnato da una leggera brezza di 10 km al mare, mentre il cielo comincia a diventare più coperto senza però generare precipitazioni. Verso la sera le temperature scendono a 27 gradi, con un leggero aumento della nuvolosità e una moderata probabilità di piogge sparse fante 5%. E il vento si rinforza leggermente, raggiungendo raffiche di 30 km in gradi. Resta entro limiti gestibili. Durante la notte il clima torna più stabile, con 26 gradi, il cielo beato e nessuna previsione di pioggia. Prendo condizioni ideali per una notte tranquilla. Milano, afoso con cielo sereno. La giornata a Milano si apre con temperature intorno ai 24 gradi, cielo prevalentemente sereno e un vento debole di 3 km all'ora da ovest, nord-ovest. Secondo l'esperto Daniele Berusconi di 3BM Meteo, il sole permane lungo tutta la mattina senza segni di pioggia e l'indice UV è moderato. Segnando una protezione leggera, nel pomeriggio il termometro sale a 33 gradi, mentre il vento si sposta verso sud, ovest con velocità di 5-6 km, mantenendo l'aria calda ma non eccessivamente turbolenta. L'umidità rimane elevata, generando una sensazione di afa che persiste fino al tramonto, ma senza alcun rischio di precipitazioni. La sera le temperature scendono a 29 gradi, il cielo rimane però più sereno con leggere nuvole sparse e il vento si indebolisce ulteriormente. Durante la notte il clima si mantiene stabile, con minime attorno ai 23 gradi, vento debole da est e assenza di piogge, garantendo un riposo confortevole. Editoriale Meteo di Rachel. L'incredibile colpevole della temperatura, diventato un rituale quotidiano accreditare ogni ondata di caldo al cambiamento climatico, come se la Terra avesse un interruttore caldo che noi possiamo semplicemente disattivare con un tweet. Davvero, vi siete mai chiesti perché le stagioni continuano a cambiare? O perché le foreste possono riscaldare l'aria più di un forno? Forse la risposta è più semplice. Il meteo è meteo. E la nostra fervida immaginazione non è l'unico responsabile di un termometro che segna 33 gradi a Milano. Coran del giorno, Monaco. Questo cielo limpido nasconde ombra del temporale che ancora non arriva. Arroso. L'ombra è più reale della pioggia che non scende. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su X e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Este e Francia oggi con Centrale Milano. 1575 kilociclì.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Giovedì 16 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con le notizie dalla Francia, dalla Costa Azzurra e dal mondo nell'edizione estiva di Nizza 24. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano vi arriva da Marco Casa. Ancora allerta canicule in Francia, nel sud della Francia anche allerta orage, temporali, ma ne parleremo dopo le news. Svolta storica in Francia, il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che introduce, a precise condizioni, il diritto all'aiuto medico a morire per alcuni pazienti affetti da patologie gravi e incurabili. Il presidente Macron ha definito il voto il mantenimento di un impegno assunto con i cittadini al termine di un lungo e acceso percorso parlamentare. Per la prima volta rompe il silenzio Vadim Ermolayev, rimasto gravemente ferito insieme alla compagna e al figlio nell'esplosione del 29 giugno a Monaco. In una lettera l'imprenditore sostiene che dietro il tentato omicidio vi sarebbero esponenti dell'intelligence militare ucraina, chiedendo un'indagine internazionale. Ringrazia però il presidente Zelensky per il sostegno ricevuto e ribadisce di non accusare il popolo ucraino. Le indagini delle autorità monegasche proseguono. Maxi sanzione della giustizia francese contro gli affitti turistici irregolari. Una proprietaria di 4 appartamenti e la società che li gestiva sono state condannate a pagare 220.000 euro ciascuna per aver affittato gli immobili come casa vacanza senza autorizzazione. I giudici hanno anche ordinato il ritorno degli appartamenti al mercato residenziale. Il Museo dei Francobolli e delle Monete di Monaco celebra i 70 anni delle nozze tra il principe Ranieri III e Grace Kelly con una mostra dedicata ai francobolli, alle medaglie e ai cimeli realizzati per quello che fu definito il matrimonio del secolo. L'esposizione sarà visitabile fino al 15 ottobre. L'effetto mondiale arriva all'anagrafe. Mentre l'Argentina batte 2-1 l'Inghilterra e vola a New York per la finale di domenica contro la Spagna, in Perù la Coppa del Mondo influenza anche la scelta dei nomi per i neonati. Dall'inizio del torneo sono già oltre 550 i bambini registrati con il nome di Erling Haaland, trascinati dall'entusiasmo per le prestazioni dell'attaccante norvegese. Il fenomeno è esploso dopo la doppietta con cui Haaland ha eliminato il Brasile agli ottavi di finale, ma il primato resta a Neymar. In Perù quasi 34.000 persone portano il nome della stella del calcio brasiliano. La meteo, giovedì 16 luglio, Costa Azzurra, sole e venti moderati, nubi nel pomeriggio e possibili piogge nel VAR. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel VAR. Allerta gialla per rischio canicule nelle Alpi Marittime. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali sia nel VAR che nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Le temperature da Menton a Nizza 25 le minime, 35 le massime, 35 gradi. Tra Cannes e Saint-Tropez minima 20, massima 32 gradi. Parigi possibili piogge, minima 20, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

too long. That's all right, 'cause when I'm dead and buried,

0: anche al mondo cos'è che fa male.
1: Mi fa male essere lasciato da una donna. Non sempre. Mi fa male l'amico che mi spiega perché mi ha lasciato. Mi fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo e non sanno che il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio. Mi fa male anche quando mi dicono che mia figlia mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male quelli che sanno tutto e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini esageratamente educati, distaccati, formali. Ma mi fanno più male quelli che per essere autentici ti ruttano in faccia. Mi fa male essere così delicato. E non solo di salute. Mi fa male anche il fatto che basta che mi faccia male un dente che non mi fa più male il mondo. Mi fanno male gli architetti, gli avvocati, i commercialisti. Mi fa male l'IVA, le trattenute. Il 740, mamma mia come mi fa male il 740. Mi fanno male le marche da bollo, gli sportelli, gli uffici, le code. Mi fa male quando perdo la patente e gli amici mi dicono condoglianze. E i funzionari che quando vai lì non alzano neanche la testa. E poi quando la alzano si incazzano e gli fai perdere del tempo. Ti trattano male, giustamente, siamo noi che sbagliamo. L'ufficio è sempre un altro. E poi un altro ancora. E poi le segretarie, i vice direttori, gli direttori, i direttori generali. Mi fa male l'apparato, la sua mentalità, la sua arroganza, la sua idiozia. Come sono delicato. Mi fa male il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Mi fa male l'immanente destino del pianeta Terra, minacciato dal grande buco dell'ozono, dall'effetto serra e da tutte quelle tragedie planetarie che al momento poi, a dir la verità, non mi fanno mica tanto male. Mi fanno male gli spot. Non è la pubblicità che mi fa male in sé. Mi fanno male, Dio buono, i culi nudi, le tette, le cosce, tutti quei figoni sprecati per il Campari Soda. Mi fanno male i fax, i telefonini, i computer e la realtà virtuale, anche se non so cos'è. Mi fa male l'ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno. Mi fa male la carta stampata, gli editori, tutti. Mi fa male che qualsiasi deficiente scriva un libro e poi lo promuove, firma la copertina, entra in classifica, primo, secondo, terzo. Borges, 37°. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti. Un regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino, una brioche. Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali. Non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa. Mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna. L'etica professionale, il sacrosanto diritto all'informazione. Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, i morti della Bosnia, è un po' che non ne parla nessuno. Tutto così, non scegliono mica le notizie più importanti, no, quelle che funzionano, che rendono di più per le loro carriere, per i loro meschini tornaconti, per i loro padroni, padroncini. Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate. Mi fa male che possano scrivere liberamente indisturbati tutte le stronzate che vogliono. E questa libertà di stampa che mi fa vomitare.
2: come sono delicato.
1: Mi fa male di credere che ci sia ancora qualcuno che pensa agli altri. Mi fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male anche quelli che dicono che il pesce più grosso mangia il pesce più piccolo. Mi farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene. Mi fa male la grande industria. La media industria mi fa malino. La piccola non mi fa praticamente niente. Mi fa male non capire perché a parità di industriali stramiliardari un operaio tedesco guadagna 2 milioni e 800 mila lire al mese e uno italiano 1 milione e 400 mila. Ma l'altro 1 milione e 400 mila. Dov'è che va a finire? Mi fanno male i ladri, quelli privati ma anche quelli di Stato. Mi fa bene quando li prendono, quando li arrestano, quando viene fuori tutto quello che sapevamo. Dopo un po' però mi annoio. Mi fa male che l'Italia, cioè noi, cioè io, abbiamo 2 milioni di miliardi di debito. Questo lo sappiamo tutti, ce lo sentiamo ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che abbiamo. Ma con chi ce l'abbiamo? A chi li dobbiamo? Questo non si sa. Questo non ce lo dicono. No, perché se li dobbiamo a qualcuno che non conta, vabbè, gli abbiamo tirato un pacco, è finita lì. Ma se li dobbiamo a qualcuno che conta, 2 milioni di miliardi, prepariamoci a pagare in natura. Mi fa male accendere la televisione, stare lì davanti e non riuscire a spegnerla, vedere fino a che punto non c'è fondo. La gente che telefona, gli sponsor, i giochini demenziali, i presentatori che ridono, le dentiere, gli assorbenti, i preservativi, i gabibbi, belli spigliati, spiritosi, tutti completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e che si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. Mi fa male che si parli fino alla nausea di quante reti, una a te, una a me, pubbliche, private, le commissioni, garanti, regolamenti, senza mai parlare di quella valanga di merda che ogni giorno mi entra in casa. Che poi io sono anche delicato, l'ho già detto.
3: Mi fa male la violenza, mi fa male la sopraffazione, la prepotenza, l'ingiustizia. A dir la verità mi fa male anche la giustizia. Un paese che ha una giustizia come la nostra non sarà mai un paese civile. Una giustizia che fa talmente schifo che se una volta in 50 anni, per caso o per chissà quale magica ragione, i magistrati fanno il loro normale dovere, diventano tutti Giuseppe Garibaldi. Mi fanno male anche i collaboratori di giustizia, i pentiti, che dopo aver ammazzato uomini, donne e bambini fanno l'atto di dolore, tre pater, ave e gloria, e chi si è visto, si è visto. Mi fa male la Sicilia. Magari mi facesse male solo la Sicilia. Mi fa male anche la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, il Veneto, Roma. Mi fa male che tutto sia mafia. Mi fa male non capire perché animali della stessa specie si ammazzino tra di loro. Mi fa male chi muore in Jugoslavia, chi muore in Somalia, in Ruanda, in Palestina. Mi fa male chi muore. Mi fa male chi dice che gli fa male chi muore e fa finta di niente sul traffico delle armi, che è uno dei pilastri su cui si basa il nostro amato benessere. Mi fa male la mafia bianca, quella dei dottori, delle medicine, degli ospedali, dei professori, dei primari.
1: Mi fa male chi specula sulla vita della gente. Sì, quelle brave persone che ti fanno fare le analisi, anche se non ne hai bisogno, e ti mandano dall'amico specialista tutto un giro, uno scambio d'affari, una grande abbuffata di pazienti. Sì, tutti quegli avvoltoi che si buttano sui moribondi per tirargli fuori gli ultimi spiccioli. I chirurghi dal taglio facile redditizio, quelli che tagliano tutto, gambe, braccia, e quando non hanno abbastanza testicoli, ovaie, seni, uteri, che gliene frega di un utero in più in meno. Certo, mi fa male il cancro, ma mi fa più male che il cancro sia il più grosso affare economico del secolo. Mi fa male chi crede che ci sia ancora qualcuno che pensa agli altri. Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello conosciuto ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi è il vero potere. Mi fanno male le oscillazioni e rovesci dell'alta finanza. Più che male mi fanno paura, perché mi sento nel buio. Non vedo le facce. Nessuno ne parla. Nessuno sa niente. Sono gli intoccabili. Personaggi misteriosi che tirano le fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi da farci sentire legittimamente esclusi. E lì, in chissà quali magici o vattati saloni, che a voce bassa e con modi raffinati si decidono le sorti del nostro mondo, dalle guerre di liberazione ai grandi monopoli, dalle crisi economiche alle cadute dei muri, ai massacri più efferrati. Mi fa male quando mi portano il certificato elettorale. Mi fa male la democrazia, questa democrazia, che è l'unica che io conosco. Mi fa male la prima repubblica, la seconda, la terza, la quarta. Mi fanno male i politici, più che altro tutti, sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno male gli imbecilli, i ruffiani. Come sono vicini a noi elettori, come ci ringraziano, come ci amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi sul collo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. Tutti, tutti l'abbiamo sempre preso nel culo, da quelli di prima, da quelli di ora, da tutti quelli che fanno il mestiere della politica. E mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che loro facciano qualcosa per noi, per le nostre famiglie, per il nostro futuro. No, non c'è una scelta. Una scelta politica che sia fatta pensando a cosa serve al paese. No, solo quello che conviene più al gruppo, al partito, per contare di più, per avere più potere. Certo, lo fanno solo per se stessi, per il loro schifosissimo interesse personale. Farebbero qualsiasi cosa, venderebbero i colleghi, i figli, gli amici, cambierebbero colore, nome, nazionalità, darebbero delle coltellate ai compagni di partito pur di fottergli il posto. Non c'è più niente che somigli all'esilio, alle lotte, alla galera. C'è solo l'egoismo incontrollato, la smania di affermarsi, il denaro, il potere, l'avidità più schifosa. E voi credete ancora che contino le idee? Ma quali idee? La cosa che mi fa più male è vedere i nostri figli con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. E mi fa ancora più male sentire che la colpa è anche nostra. Sì, abbiamo lasciato in eredità forse un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Una sconfitta definitiva? No, non credo proprio. Se è vero che questa è la nostra realtà, guardarla in faccia non può far male a nessuno. Basta non farsi prendere dalla stupidità dello sconforto. È la non consapevolezza che crea malesseri nascosti e uccide per delega. Se un uomo conosce con chiarezza il suo male, qualsiasi esso sia, ha anche la forza per combatterlo. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri meschini egoismi e cercare un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio dalle cose che ci fanno male, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo.

Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Claudio Matteo, Luca Lavagna, direttore di scena Italo Lombardo, Luci, Martino Veretti, Fonica, Gianni Neri, organizzazione Paolo Dalbon, Sandro Luporini.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire:

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

I melanconici eucaliptus e le statue corrose nei viali, il mare sotto il muraglione. Sotto il muraglione il mare e le luci frementi sulle acque, le infinite voci, gli echi ed i mormorati silenzi. Silenzi mormorati, voci ed echi, nulla sentono i morti. E non il lento fruscio degli eucaliptus o delle statue, il tacito perire. Tacite periscono le statue sulle tombe. Solo immortale è la morte, essere senza mutamento, inviolabile porto sulle acque del tempo. Sulle acque del tempo i naviganti vedono avvicinarsi a mano il muraglione bianco e le pallide statue, gli eucaliptus tristissimi, accennanti come un richiamo. Avvicinarsi e ingigantire, sovrastare, poi d'un tratto sparire e d'ogni parte farsi il buio, d'ogni parte la morte, sola e mortale, senza mutamento, posto inviolabile al dolore del tempo.

doing?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio in vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Milano Centrale, al centro della musica.

just ain't got no time. No time to cry. No time to cry.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tu sei un ingenuo. Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai: non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo, una specie di mutazione antropologica.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, ci sono anche questa settimana a tenervi compagnia con questa puntata nuova di Italian Groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. È stata una settimana molto bella, vissuta insieme a voi, perché ci sono stati un sacco di contatti su, in particolar modo sul mio profilo Facebook, Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti su Messenger, perché oramai avete scoperto da parecchio tempo questa programmazione musicale, vi state appassionando e mi avete chiesto delle cose belle riguardo appunto la programmazione. Molti di voi oramai ascoltano non solo le dirette di ogni settimana, ma anche le versioni podcast che sono a vostra completa disposizione su Mixcloud, ma di questo ne parlerò in maniera molto approfondita nel corso di questa puntata. E poi sono molto contento che molti di voi oramai hanno preso come riferimento anche il gruppo Facebook che si chiama Italian Groove, dove ci sono molte informazioni, le varie messe in onda di questa programmazione musicale e tutte le playlist per andare a vedere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente. Ma la cosa importante è che ho preparato un'altra puntata nuova da non perdere. Sta per cominciare così Italian Groove.

Oramai è una mia abitudine, consuetudine, quella di andare spesso a dare una sbirciata alle novità settimanali della Irma Records. Ci saranno tante produzioni della Irma Records all'interno anche di questa puntata nuova di Italian Groove, che è iniziata con la messa in onda di questa versione di un classico The Doors, Light My Fire, proposta dal DJ e produttore bolognese Cesare Cera, in arte Black Mighty Wax. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, dove sentite solo produzioni, solo good vibes della scena italiana. Rimanendo poi in tema di produzioni di novità della Irma Records, andiamo a sentire quest'altro singolo che viene fuori dalla collaborazione veramente strepitosa di due DJ niente male della scena italiana, Francesco Farias e Alan Sforzina. Il 5 maggio hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, You.

un finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, affidato alle good vibes contenute all'interno del più recente disco Behind the Eyes del progetto bolognese dei Savannah Funk. Abbiamo sentito in questa parte finale Ofoli, cantata dal batterista Josef Boasa. Siamo così arrivati al termine, ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove. Poi ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato e inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Anche durante questa puntata siete stati in tanti. E prima, il nostro bellissimo viaggio, sempre all'insegna di sonorità italiane, ci riporta a sentire un disco che invece porta la firma di un'altra importante etichetta milanese, la Schema Records. Riprendiamo un album che è stato pubblicato nel 2004. Si intitola Versioni particolari e racchiude tantissime produzioni di due altri importanti nomi, producer della scena italiana come Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti, i famosi The Dining Rooms. Sentiamo questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove, La città nuda, in questa versione remix a Italian Groove.

State così seguendo le good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella dal nome Italian Groove, che vi ha dato l'opportunità di sentire un'altra bella novità, questo disco nuovo di Francesco Lo Giudice, produttore e musicista calabrese ma che oramai vive da tempo a Milano. Artisticamente conosciuto come Also Good, e il 24 aprile ha pubblicato questo disco dove ci sono dei groove molto interessanti, 1000 Smiles, dal quale questa settimana ho avuto modo di selezionare questa traccia dal titolo Libero Grande, era Also Good. Il nostro viaggio, come al solito, caratterizzato solo da good vibes italiane, solo suoni che arrivano appunto dalla scena italiana, ci permette di andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Il disco pubblicato verso la fine del 2025, Unexpected Vibes, su produzione Nereo Poggi Papik e con le tre brave cantanti che spesso collaborano con lui, Erika Sherlin, Anna Fondi e Laura Lanzillo. Artisticamente si sono proposte come Sweet Candies, un disco dove trovate parecchie cover che vi riportano alla mente tanti grandi classici soul del passato, ma ci sono anche diversi inediti. Ho pensato di sentire questa settimana all'interno di Italian Groove questa traccia, Can't Get Enough, The Sweet Candies.

sono molto contento di aver ricevuto diversi messaggi durante questa diretta da parte vostra, da parte di voi che state seguendo appunto questa puntata nuova di Italian Groove. Lo state facendo sul mio contatto personale, quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger. È bello condividere, parlare della programmazione, di alcuni passaggi che vi sono piaciuti, appunto sentiti poco fa all'interno di questa programmazione di Italian Groove. Fatelo tranquillamente fino alla fine, fino al termine di questa puntata, ma poi anche nei prossimi giorni. Altro contatto importante Facebook è il gruppo di questa programmazione musicale, nato per darvi tutti i riferimenti, tutte le informazioni importanti riguardo Italian Groove. C'è questo gruppo, iscrivetevi, è free per tutti quanti e trovate molte informazioni che sono le messe in onda settimanali di tutte le puntate di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per conoscere, per sapere i vari artisti che passiamo appunto settimanalmente all'interno di queste puntate e altri importanti contenuti. Mentre noi ci siamo fatti deliziare da questa bellissima versione di un super classico della musica soul funk internazionale. La traccia si intitola I Feel For You, che è stata scritta dal grande Prince. Faceva parte del disco dal titolo, dal nome Prince, pubblicato nel 1979, ma poi la traccia è diventata celebre grazie alla versione del 1984 firmata Chaka Khan. Ed è tornata a rivivere questa nuova vita, questa traccia, grazie alla interprete e cantante strepitosa Nadia Straccia, sempre su produzione di Papik. Li abbiamo così sentiti a Italian Groove con questa versione di I Feel For You. Ora un altro bellissimo classico, questo qui della scena rock, questa versione molto interessante di My Sharona firmata Boulevard.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso. I Fabric arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio. E all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco, tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On, dal nuovo disco dei Eugenea.

0: le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

un finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, affidato alle good vibes contenute all'interno del più recente disco Behind the Eyes del progetto bolognese dei Savannah Funk. Abbiamo sentito in questa parte finale Hopefully, cantata dal batterista Joseph Boasa. Siamo così arrivati al termine, ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove. Poi ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato, inviato dei messaggi su Messenger, abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Anche durante questa puntata siete stati in tanti. E prima di tornare con una puntata nuova la prossima settimana, vi lascio l'ascolto di tante puntate contenute all'interno dell'archivio podcast di questa programmazione musicale di Italian Groove. Trovate un sacco di puntate disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. Basta ricercare me, Sly Mixcloud, e vi ritroverete parecchie puntate da sentire a vostro piacimento durante la settimana. Vi lascio, vi saluto con quest'altra bella novità, la novità della Irma Records, che di recente ha pubblicato questo singolo che mette in bella evidenza la collaborazione del progetto di Vittorio Bianchi, polistrumentista, leader dei Lost in White, che ha coinvolto questa brava cantante americana Lisa Marie Simmons. Insieme li sentiamo con questa Drop Your Words. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly. Vi aspetto la prossima settimana per una puntata nuova di Italian Groove. The more people you add, the more money you snag.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: E non prova invidia, né avversione neanche verso le pecore, che le passano davanti col maglione.
1: Tutte le pecore, nella loro superiorità superba, gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui, sul collo. L'unica

0: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nizza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. E bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

0: Fai conto che io dica estate, scriva la parola colibrì, la metta in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti verranno in mente quei giorni qua.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

benvenuti, ben trovati amici. Questa è un'altra puntata di Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che in molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues. So.

il Reverend Joe Wilkins. Per conoscere il personaggio dobbiamo cominciare a parlare di suo padre, che è stato un precursore del genere gospel blues e chiaramente colui che ha maggiormente ispirato il figlio. Per la cronaca, la famosa Prodigal Son dei Rolling Stones del 1968 era stata firmata dal reverendo Robert Wilkins, un precursore direi del genere che mescolava gospel, blues e rhythm and blues con una conseguente reazione esplosiva. Trouble è un lavoro coinvolgente che crea un superbo intreccio tra le vocalità di Wilkins e quelle delle tre figlie, in più la sonorità moderna del blues. Qui per voi Amien Blues, The Reverend Joe Wilkins e le sue figlie Amien Blues.

Curtis Salgado, dopo i successi per la Alligator, passa alla Little Vigil, sforna così Fine by Me, un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti come Robert Cray e la sua band ricca di talenti, 12 brani incisi in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, jazz, funk, soul e anche direi rock and roll. Ha 10 composizioni originali, 2 cover e il gospel di Hear the Lonely Hearts, il brano che vi farò ascoltare qui con la voce di Curtis sostenuta dalle armonie di Sons of the Soul Reviewers qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Will Wild è una forza della natura, un portentoso armonicista che in futuro ci darà tante tante emozioni. Blues is Still Alive è un lavoro realizzato con tenacia, energia e passione, 10 tracce che radunano forme, traduzioni del blues e suoi derivati. La voce di Will dal pregevole timbro non lascia alcun dubbio, basta ascoltare Broken Gent Blues, uno slow blues terapeutico dalle 12 battute che per l'intensità che emana mette in pace la mente e il cuore, mentre Gypsy Woman è una ballata costruita sul classico impianto chitarra acustica e armonica, apparentemente semplice nel suo ascolto ma moderna nella sua esecuzione. Will Wild qui a Me and Blues.

Connor Selby è un predestinato e brillante talento della scena blues rock inglese. Non per altro gli UK Blues Awards gli hanno riconosciuto per ben 3 anni di seguito il premio come miglior artista giovane. Tutto regolare, tutto meritato. La cosa rilevante della sua musica è la forte ascendenza che hanno avuto i suoi primi ascolti. Vecchi dischi del Delta Blues, album storici di Clapton, B.B. King, insieme a quelli dei grandi artisti soul. Per me un'influenza fortissima la butta su di lui Van Morrison. La bravura di Connor Selby è stata quella di riuscire ad archiviare nella sua mente ogni nota senza mescolarle tra di loro, rimodellando un suono elegante da consumato bluesman. Hear My Prayer, Connor Selby, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Già da giovanissimo Ben Liven aveva lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Awards, due Blues Blast Magazine Awards, il tutto abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Langhare, Paneto Perkins, Otis Spann e Ray Charles. È un profondo amore per il blues e per lo strumento. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film biografico su Ray Charles. Aveva 6 anni, da allora è tutta un'ascesa. Dal suo super primato Take Your Time ho scelto per voi questa Jazz Man Blues, Ben Liven, qui a Me and Blues.

mentre Kenny Blues Boss Wayne è un pianista, cantante e compositore di blues, boogie woogie e jazz americano. Wayne è nato nel 1944 vicino a Washington, ma si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco da giovanissimo, dove la sua madre portò Wayne ad essere influenzato presto da Nat King Cole, Little Willie Johnson e Fats Domino. Il suo interesse per il pianoforte oramai era una realtà, tanto che cominciò ad avvicinarsi ad artisti più celebrati come Ray Charles, Big Joe Turner e Jimmy Reed. La sua vera scuola però è stato lo studio di registrazione, suonando e registrando come sideman per moltissimi artisti. Questa è Motor Mount Woman, per voi Kenny Blues Boss Wayne.

Il chitarrista newyorkese Bill Perry, il cui potente blues, la cui voce lo avevano reso famoso tornista molto amato e un leader prolifico. Perry se l'ha fatto notare per la prima volta nei club di New York negli anni 80, quando Rich Evans lo notò dopo averlo ascoltato e gli propose di entrare nella sua band. Perry ci rimase per circa 4 anni per delle lunghe tournée come chitarrista solista, mentre Papa Chuppie, che aveva prodotto il suo ultimo album dopo la sua morte, aveva dichiarato che la cosa migliore di Billy era il suo talento naturale. Questa è One Pie per voi qui a Miami Blues, Bill

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: La montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura è descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Chosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stu Ascura che sta presentando in radio su Just Train. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto Ascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo il quale ci tengo molto, il quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album, grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.